venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Delta.
1: I pensieri di Zoe sono raggi di sole che irradiano tutta la stanza. Sono stimoli nuovi, vestiti per terra, un dito di polvere vecchia, la freschezza vitale di ogni risveglio indeciso. Sono il tempo che scrive i suoi fatti sul suo dolce viso. I pensieri di Zoe sono come la neve e si sciolgono con l'incertezza. Sono gli anni passati aspettando qualcosa che porti via questa tristezza. Sono un film d'altri tempi che mille altre volte vedrà. Sono tutte le cose che avrebbe voluto e non ha.

abbiamo, perché quando poi ci alziamo sarà facile ritornare a respirare tra le ombre dei palazzi, quando dentro cadi a pezzi e non riesci a migliorare. Non smettiamo di reagire, di competere col tempo, di cercare dentro il mondo la felicità. Ed io lo so che in fondo c'è, tra le ferite e le paure che non riusciamo più a rimuovere, ma resta qui, tra i fallimenti e le carezze che ci aiuteranno a crescere e a capire che da soli non si può.

0: Radio Delta.
1: La prossima è un po' il nostro motto, si chiama Voglio andare fino in fondo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Delta.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Ancora benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e stiamo scoprendo le 20 canzoni le più programmate durante la settimana nelle radio in Italia e pian pianino ci avviciniamo al vertice della nostra classifica. Alla posizione numero 10 sale Anna con la sua White Girl Wasted e Antidroga di Emma e Fabri Fibra scendono a...

Ci sono tanti cambiamenti all'interno della Italian Chart quest'oggi. Alla posizione numero 7 stabile Gaia con il grande successo per questa estate 2026.

0: La classifica italiana. Angelina Mango e Marco Mengoni salgono al numero 4 con Canto d'amore. Siamo sul podio, dove rientra la posizione numero 3 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Che

Un periodo straordinario per Tommaso Paradiso, che rientra sul podio con Agitare Coca-Cola al numero 3. Ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice, che è cambiato questa settimana. Alla posizione numero 2 perdono un posto rispetto alla settimana scorsa Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

grandi successi italiani per questa estate 2026 all'interno della Italian Chart. E attenzione che oggi c'è una nuova numero uno, ma prima dobbiamo fare il riepilogo. Anna con la sua White Girl Wasted è al numero 10. Scendono al nono posto Emma con Fabri Fibra, Antidroga. Risale Francesco Gabbani con Summer Funk. Gaia è stabile al settimo posto con Bossa Nostra. Tu cosa fai questa sera con Noemi, che risale al sesto posto. Al numero 5 scende Samurai Jay con Flamenco Paranoia, mentre risalgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore al numero 4. Sul podio torna Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e abbiamo appena ascoltato al secondo posto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Stiamo per scoprire la numero 1 della settimana. Massimo Esposito vi saluta, vi abbraccia forte forte e vi auguro ancora una volta buone vacanze. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. Ed eccola qui la nuova numero 1 della settimana. Tornano al primo posto Merck e Cremond, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

Benvenuti nella Italian Chart. Siete pronti anche oggi a scoprire le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita? E allora eccoci con la Italian Chart, la nostra classifica. Ancora una volta una buona estate da Massimo Esposito che ha il microfono. E partiamo subito perché al numero 20 è stabile come la scorsa settimana Dito nella Piaga con Businessman.

Stiamo scalando la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono. Al numero 18 risale Madame con Mama non mama. E attenzione, perché al numero 17 ormai da tantissime settimane sale scende, perde qualche posizione, Fulminacci, maledetto me.

0: I grandi tormentoni dell'estate all'interno della Italian Chart sono stabili come la scorsa settimana. Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

E mancava all'interno della Italian Chart con Fabio Rovazzi, Arisa e il carissimo Nino D'Angelo che approdano all'interno della classifica alla posizione numero 15 con la Costiera Amalfitana. Al numero 14 c'è Saif con Buona Domenica, la Italian Chart con Massimo Esposito.

Una straordinaria estate 2026 con Massimo Esposito e la Italian Chart, la classifica italiana. E attenzione, perché alla posizione numero 13 c'è il nuovo ingresso di Achille Lauro dal titolo La città degli angeli.

preannuncia come un grande successo per questa estate 2026 il nuovo ingresso alla posizione numero 13 di Achille Lauro con La Città degli Angeli. Al numero 12 è stabile Rama con Cabana e sono stabili anche loro alla posizione numero 11 Jovanotti ed Alfa con

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon. Radio.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, signora Fedora?
0: Chi parla?
1: Pronto, scusi, Supermarket Show, gentilmente, come aprire al meglio questa prima puntata della settimana?
0: Guardi, lasci perdere, lasci stare.
1: Non apriamo?
0: No, non apro per niente.
1: Come facciamo che per chi ci sta ascoltando, scusi?
0: Fa che fa, che non fa niente.
1: Quindi per quest'oggi
0: mi
1: niente?
0: Mi vuole arrabbiare, mi vuole far arrabbiare.
1: No, per carità, perché, scusi?
0: Allora chiudiamo la telefonata.
1: Allora, la saluto.
0: Buonasera.

Ma signora Fedora, mi perdoni e ci perdoni per averla disturbata, ma sinceramente, essendo la prima puntata della settimana, cercavamo il modo migliore per poterla aprire. Cari amici, bentornati, incomincia Supermarket Show con voi Daniele Dalmuto al microfono, sempre puntuale, preciso come un orologio svizzero, a presentarvi la buona musica italiana, internazionale, di artisti emergenti, ma soprattutto il nostro condimento perfetto, tanta

Ed apriamo le danze della nostra trasmissione radiofonica con l'almanacco del giorno dopo. Quest'oggi ricordiamo San Raspantino del tavolo instabile. San Raspantino viveva in una locanda, aveva il compito di aggiustare i tavoli. Ce n'era uno che traballava sempre, qualunque cosa facesse. Alla fine smise di sistemarlo e disse: è così anche la vita, se non smette di ballare, balla con lei. Quel tavolo diventò il più ambito della locanda. Lì si facevano amicizie, si firmavano accordi e non si litigava mai. È patrono dei camerieri, delle situazioni instabili e di chi impara ad adattarsi.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, mi perdoni. San Raspantino, quindi, questa settimana.
0: Non ho capito.
1: No, San Raspantino, quello che aveva il tavolo che ballava.
0: Io lo conosco mica.
1: No, si prende il tavolo, quello che c'era in locanda, che ballava un po' e tutti si sedevano lì perché firmavano accordi, facevano amicizia.
0: No, no.
1: Lei balla al tavolo? No, lei balla al tavolo per caso?
0: No, no.
1: Non ha tavoli instabili?
0: No.
1: E quindi il santo dove lo mette? Il santo dove lo mette? Dove lo colloca, visto che non ha tavoli instabili?
0: No, no.
1: Niente.

0: E parliamo di occhiali da sole, siamo in Francia. Gli occhiali da sole di Macron vanno a ruba, svelato il modello e quanto costano. Potere del meme, ovviamente. Gli occhiali indossati da Emmanuel Macron al forum di Davos vanno a ruba. Si tratta del modello Pacific Soy, prodotto dal marchio francese Henri Nguyen, controllato dall'italiana Vision Tech. Sul sito ufficiale dell'azienda si legge: a seguito dell'elevata visibilità ottenuta dal modello Pacific by Henri Nguyen, indossato dal presidente Emmanuel Macron al convegno di Davos, il sito eShop sta ricevendo un numero eccezionale di visite e di richieste. Per garantire a tutti un accesso stabile e sicuro, abbiamo attivato una pagina ufficiale. Insomma, il presidente francese li ha indossati per nascondere l'occhio destro arrossato e gonfio a causa di un'emorragia sottocongiuntivale, la rottura ovviamente di un vaso sanguigno, ma ha creato un panico. Tutti vogliono gli occhiali del presidente. Quasi quasi li ordino anch'io.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, la signora Angela?
0: Sì.
1: Pronto, mi perdoni, scusi. No, volevo solo avvisarla che abbiamo deciso di dedicare questi 5 giorni a Kate Bush.
0: Ma cos'è?
1: La cantante.
0: Ah, guarda, una certa età che non mi muovo neanche da casa.
1: Ho capito, non è mai venuta lì da lei Kate Bush a volte a cantare qualcosa?
0: No, io sono 90 anni, sai.
1: Ah, beh, è più dei tempi di Claudio Villa, diciamo così.
0: Sì, secondo me non mi piaceva tanto, però cioè, ci sono i giovani che mi piacciono ancora, li ascolto qui in televisione così.
1: Ah, ecco.
0: Non sono più giovane.
1: Ho capito, va bene, allora la saluto, grazie.
0: Grazie a lei.
1: Kate Bush, nata nel 1958, una delle figure più originali, influenti e fuori dagli schemi della musica pop e rock. Cantautrice, musicista, produttrice, performer, è stata una vera pioniera dell'indipendenza artistica femminile nella musica. Nel 1978 diventa la prima donna nella storia a raggiungere il numero uno delle classifiche britanniche con un brano scritto e interpretato da lei stessa, Watering Eight, ed è appunto la canzone che andremo a recensire come inizio settimana. È ispirata al romanzo Cime Tempestose di Emily Bronte ed è raccontata dal punto di vista del fantasma di Catherine Aresnove, che implora Heathcliff di lasciarla entrare. Kate Bush trasforma un classico della letteratura in un brano gotico e romantico, pieno di passione, ossessione e amore oltre la morte. Iconica e irripetibile, la voce acuta, teatrale, quasi soprannaturale, ha cambiato per sempre il pop britannico, una delle canzoni d'esordio più audaci di sempre.

0: Sì, pronto, scusi. No, ha avuto modo anche lei di sentire gli acuti di questo brano?
1: No, io non ho sentito niente.
0: No, perché comunque diciamo che tra tutte le canzoni scritte questa dicono che sia la migliore.
1: Non lo so, non so niente.
0: Qual è la sua preferita? Poi la lascio andare.
1: Non so di che cosa, di quali canzoni parla.
0: No, parlavamo di Kate Bush con Wuthering Heights, una delle sue più belle.
1: Non lo so, non lo conosco.

0: lo stesso se non ci sei.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, la relazione di chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione su via Freddi Dante.
1: Non ho capito.
2: La segnalazione di via Freddi Dante in merito a quella presunta sparizione.
1: No, non so niente, sa. Io non ho fatto niente, non ho telefonato, non ho...
2: No, no, non lei, non mica lei che ci ha chiamato. Ovviamente la segnalazione è partita da qualcun altro, però per sapere se c'era qualche novità.
1: Non so niente, non sapevo neanche di questa segnalazione.
2: Ma chi l'ha fatta?
1: Oh, non lo so, se non ne so niente, non so niente.
2: Ho capito, lei ha visto per caso muovere qualcosa sui davanzali ultimamente, in questi giorni? Perché pare che più che altro la mattina.
1: No, io non ho visto niente.
2: Chi è che detiene i piccioni lì sulla strada? Perché appunto hanno segnalato questi due piccioni slovacchi.
1: No, io non... qui nella mia casa i piccioni non arrivano, quindi non...
2: Ah, lei non ha mai visto piccioni slovacchi sul davanzale? Cioè magari quando
1: no,
2: scrolla la...
1: Neanche piccioni normali.
2: Ah, quindi
1: delle tortore, degli uccellini, ma piccioni no.
2: Ah, ed è depiccionata come zona, perché probabilmente non trovano becchime adatto. E quindi lei non sa chi ha piccioni slovacchi lì su via Freddi Dante?
1: No, non so, perché non ne vedo.
2: Ho capito, quindi non sa neanche chi ha chiamato.
1: No, non so niente.
2: D'accordo, grazie, buon proseguimento.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Pronto, scusi, no, era per il discorso della classifica musicale che a breve andremo a leggere.
0: No, guardi, non mi interessa.
1: Sì, ma possiamo leggerla noi?
0: No, lei faccia come fare, io attacco.

music right. Indie music right. Indie music right. E come annunciato poco fa, incomincia ufficialmente la collaborazione tra Supermarket Show ed On Air con il May di Faenza, che torna con la Indie Music Like, la prima classifica dell'anno che arriva alla 22esima stagione. Quest'oggi andremo ad analizzare le prime 10 posizioni. Partiamo con Venerus featuring Angelina Mango con Sentire, brano delicato e magnetico che parla di emozioni vissute sulla pelle. Le voci di Venerus e Angelina Mango si intrecciano in un'atmosfera intima, sospesa tra fragilità e desiderio di connessione profonda.

Eugenio Finardi, I venti della luna, ci accompagna in un viaggio poetico introspettivo dove il tempo e la natura diventano metafore di cambiamento, una canzone elegante, riflessiva dal respiro senza età.

0: in un futuro incerto.
1: Ottava posizione per Franco 126 e Le Hay con Occhi ingenui, un racconto urbano fatto di sguardi, ricordi e sentimenti trattenuti. Affermano un pezzo autentico, sincero, fotografa la dolcezza e la vulnerabilità dei rapporti umani.

De André con Shanghai, ironico, tagliente, immediato. De André gioca con immagini pop, riferimenti contemporanei, trasformando il caos emotivo in un brano leggero ma sorprendentemente

Sic Tamburo immagina se energia rock e pensiero critico si incontrano in una canzone che invita a guardare oltre l'abitudine. I Sic Tamburo spingono a immaginare un'alternativa senza perdere intensità e urgenza.

Ed arriviamo ai Planet Funk con Family Reunion, ritmo groove e pura vibrazione elettronica. I Planet Funk tornano con un brano che celebra l'unione e il movimento, perfetto per lasciarsi trasportare e alzare il volume.

Ed è il momento di Subsonica. Il tempo in me riflettono sul tempo che scorre e su quello che resta dentro di noi. È un pezzo intenso, moderno, che unisce elettronica, emozione, impiego

Seconda posizione per Caparezza con Patosfera. Costruisce un universo sonoro denso e concettuale dove parole e significati si moltiplicano. Un brano potente che stimola la mente senza rinunciare all'impatto

amici di Supermarket Show, entriamo nella nostra ormai consueta quarta parte del programma. Abbiamo già nel camion dei colombi da consegnare. Come andrà a finire?

0: Pronto, salve, che scusi il disturbo, la signora è in casa?
1: Sì.
0: Signora, lei?
1: No, sono la donna che sta con lei.
0: Ah,
1: dimmi.
0: Ok, dico con lei, signora. No, gentilmente, io sono l'autista del consorzio agrario di via Cittanova. Siccome questa mattina abbiamo in scarico le 10 colombe da matrimonio, volevamo sapere a che ora potevamo passare senza dar problemi.
1: Ma forse ha sbagliato il numero.
0: Allora, noi abbiamo 10 colombe da matrimonio per date di via Pontelli, giusto?
1: Ma scusi, io che non ho nel ristorante né niente.
0: No, no, sono da matrimonio, sono quelle che vengono liberate dopo che la funzione religiosa è in aria, se ha questa usanza. Scusi la confusione, ma le ho sul camion.
1: Ma non lo so, io non ho ordinato niente, non posso prendere niente.
0: Però io le devo lasciare lì perché sono l'autista, non mi posso prendere responsabilità. Io arrivo lì davanti.
1: Ma che colombe sono? Quelle che volano o quelle per mangiare?
0: No, no, sono le colombe bianche, quelle che volano. Ha presente dopo la messa che uno si sposa vengono liberate, c'è questa usanza, alcuni lo fanno. Sono 10, abbiamo la teca e vengono, io come scarico al suo indirizzo.
1: Ma sono grandi o sono come sono?
0: No, sono colombi, sono grossi, insomma, sono colombe da non gravide.
1: No, dico, le devo pagare o sono grandi? Sì.
0: No, non sono da pagare, soltanto che io le devo lasciare lì, bisogna che voi abbiate anche la gabbia dove metterle, perché queste io le devo portare indietro.
1: Oh, signore mio, ma io non
0: io le posso...
1: Non credo che siano per me, non credo che siano per me.
0: Guardi, siccome comunque non è che adesso volano perché devono mangiare, mi raccomando, il becchime, l'avete a casa il becchime da non nutrire gli animali, sì?
1: No, ma poi io non sto bene, che ci faccio con le colombe?
0: Io le devo lasciare lì, però, guardi, se non avete la gabbia le lasciamo in casa, tanto loro stanno sul tavolo, non volano quando non devono mangiare.
1: Ma che ci faccio io con le colombe? Non sono le mie, non le voglio.
0: Ma io però le devo scaricare lì, no? Se si mettono nei miei panni, se io le scarico da un'altra parte poi mi rompono
1: Dammi il numero di telefono di chi ti ha mandato, ci parlo io.
0: Dopo glielo lascio nella bolla, perché io funziona così, io le lascio lì.
1: No, me le dà prima che viene.
0: Io vengo lì, le lascio la ricevuta con il numero telefonico del consorzio agrario.
1: Io non le faccio entrare perché non so che cosa è, non le faccio né entrare né si apro, dico la verità.
0: Io se non mi fa entrare, io non voglio entrare in casa, se non le viene a ritirare io le lascio lì fuori con la bolla e poi va arrangiate, ecco.
1: A me se mi dà il numero di chi ti ha mandata,
0: le sto dicendo, se lei viene giù quando arrivo io le suono, non vengo in casa, io le lascio la ricevuta, non c'è da pagare nulla, c'è il numero di telefono del consorzio agrario e dopodiché lei chiama, se c'è un problema le verranno a ritirare, ma io non le posso portare indietro.
1: No, io non le posso prendere niente.
0: Non ha una vicina che vuole dei colombi, non è che una vicina che si sposa a volte ha dato il suo numero?
1: No, non si sposa nessuno qua. Sono tutte sposate.
0: Voi siete già sposati, quindi non è che dovete fare una nozze d'oro, nozze di qualcosa, no?
1: No, pure già fatte pure le nozze d'oro, perciò.
0: Ho capito. Vabbè, allora io magari fra un poco arrivo, suono e poi vediamo di risolvere il problema.
1: No,
0: d'accordo?
1: Senza che viene, che io non l'accetto.
0: No, suono e vediamo dopo come fare. Ma non è che è quel signore sotto che si sta lamentando, le ordinate lui a volte, no?
1: No, ma questo è mio marito, non è il signore sotto, è mio marito.
0: Ah, non è che le ordinate suo marito, no?
1: No, sì, mio marito ordinò le colombe.
0: Ah, vabbè, allora ci vediamo fra un poco. Grazie, signora, dopo.
1: Senti, è inutile che viene, che io non prendo niente, eh?

Ho deciso di ascoltare di più il mio corpo. Oggi mi ha detto chiaramente che ha bisogno di riposo, possibilmente di qualcosa di buono da mangiare. Il problema è che parla sempre molto chiaro.

Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Speriamo di avervi strappato un sorriso. Vi invito su TuneIn, Amazon Music ed Audible per riascoltare i nostri podcast. Appuntamento alla prossima. Ciao. Stay tuned, Supermarket.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

vorrei essere il tuo segreto, il cassetto dimenticato. Vorrei essere il tuo peccato che ti porti via, che magari diventa grande e che morde di più di un cane. Vorrei essere il tuo dolore per parlarti di me. Vorrei essere il tuo risveglio dopo un sonno di tramontana, domandarti se sei puttana abbastanza per me. Vorrei essere il tuo respiro, il tuo orgoglio ferito a morte. Vorrei essere forte per non tormentarmi più. E tu neanche lo sai che esisto, nel tuo sguardo non mi hai previsto. Io ti incrocio ogni volta.

essere quella piazza che ti chiude e ti rende pazza, che non esci più. Carezzarti dai miei balconi come un sogno di primavera, bestemmiare alla sera che ti fa scappare via. E tu neanche lo sai che esisto, nel tuo sguardo non mi hai previsto. Io ti incrocio e lo giuro, abbasso gli occhi e scappo via. Vorrei essere il tuo ombelico per averti per sempre intorno. Vorrei essere come il giorno e la notte per te.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici di Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana vi porta alla scoperta delle novità della musica italiana, dei nuovi protagonisti della scena indipendente e delle storie che prendono vita attraverso le canzoni. La musica è un linguaggio che non conosce confini, riesce a raccontare emozioni, esperienze, sogni e cambiamenti, trasformando ogni nota in una occasione d'incontro. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra sonorità diverse, passando per tutte quelle contaminazioni che rendono così viva e sorprendente la musica di oggi. Incontreremo artisti che hanno scelto di raccontarsi con sincerità, condivideremo curiosità, emozioni e naturalmente ascolteremo i loro nuovi singoli, perché ogni canzone ha qualcosa da dire e ogni artista porta con sé un mondo da scoprire. Quindi accomodatevi e lasciatevi trasportare dalla musica. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
2: A tua

0: Il nostro primo ospite di oggi è un progetto che negli ultimi anni ha saputo costruire una propria identità musicale, muovendosi con naturalezza tra canzone d'autore, alternative rock ed elettronica contemporanea. Con noi i Resta Bimbe, il duo pugliese formato da Stefano Resta e Vincenzo Vescera, che torna sulle scene con Mi vuoi bene o no, un singolo che segna una nuova fase del loro percorso artistico. Una canzone che parte da una domanda semplice, quasi ingenua, ma che in realtà racchiude uno dei bisogni più profondi dell'essere umano: sentirsi scelti, accolti e amati senza condizioni. Tra atmosfere elettroniche dal gusto retro, richiami dance e una scrittura intensa, il duo firma un brano capace di trasformare una domanda personale in una riflessione universale. Ma per saperne di più abbiamo qui con noi al telefono Vincenzo Vescera dei Resta Bimbe. Ciao Vincenzo, benvenuto a Suoni all'Alba.
1: Ciao Giulio, bentrovati a tutti i radioascoltatori, è un piacere essere tornati a Suoni all'Alba.
0: Grazie a te Vincenzo, grazie. Allora, dopo insomma c'è stato un periodo di silenzio discografico, finalmente tornate con questo nuovo singolo Mi vuoi bene o no. Ecco, che cosa rappresenta questo ritorno per voi? Che cosa rappresenta anche questo brano per voi?
1: Allora, dal punto di vista del ritorno, dici bene, ovviamente come abbiamo già dichiarato anche ai tuoi colleghi ad altre testate, non è stata un'assenza dettata da una scelta di silenzio. Semplicemente, come puoi immaginare, abbiamo anche dei progetti paralleli, sia certo. Io che Stefano.

0: Stefano stava seguendo il suo progetto, che vi invito ad ascoltare perché è davvero meritevole, e io ho fatto altre cose, ho collaborato anche con altri artisti, quindi diciamo che è stata una pausa forzata. Poi siamo riusciti ad incastrare questo brano, questo progetto, che in realtà è abbastanza recente, nonostante fa da apripista sostanzialmente a quello che dovrebbe essere il nostro terzo album, che invece ha dei brani che avevamo scritto in tempi non sospetti, cioè probabilmente alcuni, anzi no, sicuramente alcuni erano già pronti quando abbiamo confezionato il secondo EP, che è Resto a Sud. Però ovviamente non avevamo ancora avuto la disponibilità di pubblicarli, ci siamo presi un po' del tempo. Adesso dovremmo inserirli in questo nuovo lavoro, che vede comunque la supervisione di Maurizio Loffredo, come sempre. Solo che volevamo uscire con questo singolo perché c'è stata un'occasione particolare, anzi ci sono state delle dinamiche che ci hanno portato a scrivere questo brano.
1: Ecco, il titolo sembra una domanda molto semplice, no? Ma nel brano assume sicuramente un significato molto profondo. Quando è che avete capito che questa frase in qualche modo doveva diventare il cuore della canzone?
0: Guarda, in realtà subito, nel senso, non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che Mi vuoi bene o no dovesse essere il fulcro della canzone e che tutto dovesse muoversi intorno al Mi vuoi bene o no. Viceversa, non eravamo assolutamente convinti sul fatto che potesse diventare il titolo della canzone, anche perché di solito il titolo della canzone è una frase che ritorna, è uno slogan che ritorna, e solitamente lo si ritrova nel ritornello, tant'è vero che avevamo deciso che potesse essere contenuto nel ritornello, perché poi alla fine, se ascolti il brano, Mi vuoi bene o no lo dice soltanto una volta, però forse lo dice nella chiave di svolta del brano, nel momento in cui succede qualcosa nella canzone.
1: Certo.
0: E quindi alla fine, insieme ai ragazzi della label, che ringrazio, anzi lasciami ringraziare Alessandro Zullo e Paolo Pozzi di Top Records, abbiamo deciso, di concerto con Stefano, di pubblicarlo come Mi vuoi bene o no.
1: Ecco. Musicalmente avete scelto di fondere l'elettronica, retro, suggestioni dance, ma dentro c'è anche della scrittura cantautorale. C'è un equilibrio che è molto forte. È stato difficile mantenere questo equilibrio tra queste sonorità?
0: Senti, mi verrebbe da dirti sì. Guarda, questo è stato sicuramente il pezzo più semplice che da realizzare. Perché io ricordo benissimo il giorno e i momenti in cui è stata scritta Mi vuoi bene o no, che pensa si chiamava It nella nostra fantasia del momento. Eravamo a casa di Stefano a Roma e sicuramente volevamo scrivere una cosa un po' più dance, perché eravamo reduci dalla prima data di Porto Rubino, e avevamo sentito un po' di sonorità dance, e quindi ci siamo chiesti proprio questa cosa: ma perché non facciamo un 120 dance con casse rullanti che ci faccia muovere? Quindi il nostro obiettivo era innanzitutto fare un pezzo che ti facesse battere il piede, no?
1: Certo.
0: E quindi dovesse essere anche un po' estivo. E ci siamo chiusi nello studiolo di Stefano a Roma e abbiamo incominciato a tirar giù una base, ma in realtà la sera precedente a casa, sempre di Stefano, con la chitarra avevamo tirato fuori delle strofe. Chiaramente adesso è inutile che io stia a ripetere a chi è dedicata e che cosa parla questo brano, perché tanto voglio dire è già esplicitato in tutte le salse, in tutti i comunicati. E sul web, però quello che sicuramente posso dirti è che mancava la seconda strofa, che Stefano ha trovato in un attimo, tutto il resto ce l'avevo già in testa, e mancava il ritornello. Quindi avevamo fatto queste strofe e Mi vuoi bene o no, non lo dice mica il dottore, sono fatto così, quella cosa lì che mi tornava sempre. Poi siamo andati in studio, lo abbiamo realizzato e ci siamo resi conto che quel mi vuoi bene o no utilizzato come ritornello poteva anche stancare, invece era molto più efficace in quel punto della canzone dove poi c'è anche un cambio di accordi, un cambio di armonia, e quindi bisognava dargli un ritornello. Ci siamo messi a blaterare delle frasi al microfono. Intanto in sottofondo non so se senti questi canadesi che passano. Siamo riusciti da un incendio.
1: È un problema di questo periodo, è veramente un grosso problema quello degli incendi.
0: Sì. Saluto gli amici di Teschici del Gargano che per l'ennesima volta sono stati martoriati da questi eventi micidiali.
1: Certo.
0: Sì. E niente, poi siamo andati in studio da Maurizio che ovviamente ha valorizzato il pezzo, come immagino avrai sentito, però non è una novità per noi l'elettronica, lo abbiamo già fatto con altri brani, lo abbiamo fatto con Tequila nel primo LP, con Riene Va Plu nel primo LP, quindi è un tornare a quella che comunque è una nostra passione, la nostra cifra stilistica.
1: Certo, ecco, a proposito, dicevi, non lo dice il dottore, Stefano porta nel progetto anche la sua esperienza di medico, mentre tu quella di produttore. Insomma, questi due percorsi professionali arricchiscono anche il vostro modo di fare musica oppure restano da parte?
0: Guarda, questo non te lo so dire, nel senso che probabilmente è una domanda che dovresti fare a chi ci conosce o a chi ascolta la nostra musica. Sicuramente il nostro vissuto è una parte fondamentale della nostra scrittura. Sono convinto che sicuramente la nostra professione, ma più che la nostra professione, i nostri ascolti, la musica che abbiamo suonato, gli artisti che abbiamo come riferimenti, gli artisti con i quali abbiamo collaborato, è un insieme di cose, Giulio, non è soltanto legato ad un aspetto personale. Poi quello che ci arricchisce tanto è il fatto che, avendo delle identità simili ma anche diverse, quando ci confondiamo, secondo me riusciamo a dare quel qualcosa in più che con i progetti solisti, almeno parlo per il mio, non riusciamo a dare. Ma sono convinto che Stefano pensi la stessa cosa. A questo ci deve aggiungere il contributo assolutamente fondamentale di Maurizio Loffredo, e quindi se riusciamo a fare delle cose che poi tutto sommato riescono a riscuotere un discreto interesse, perché fondamentalmente ci affidiamo a quelle che secondo noi sono delle risorse, delle professionalità che sulla scena non hanno nulla da invidiare a nessuno, anzi forse hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Ecco, a parte il futuro discografico, avete anche dei live a breve scadenza? L'estate è un po' quel periodo in cui si suona di più.
0: Sì, allora, abbiamo sicuramente delle date di presentazione del singolo, perché lasciami spoilerare questa cosa. Abbiamo il secondo singolo che dobbiamo pubblicare, che dovremmo pubblicare, che è un brano che abbiamo realizzato anche in tempi non sospetti, che è una reinterpretazione di Boat Behind the Kings of Convenience. E ovviamente è in italiano. Il brano che è stato anche avallato ovviamente da Erland, che è uno dei due Kings che vive in Italia, non ha ancora visto la luce per un motivo burocratico, cioè sostanzialmente quando si fanno queste operazioni, soprattutto con etichette internazionali e con artisti internazionali, magari è molto più semplice arrivare all'artista e chiudere il prodotto, poi diventa veramente complicato riuscire a trovare tutte le firme giuste, perché c'è una piccola etichetta nell'Oceano Atlantico, nell'area dei Caraibi, che non riusciamo ancora ad inquadrare. Ma è una cosa che sta risolvendo la nostra etichetta e dovremmo essere addirittura d'arrivo.
1: Bene.
0: C'è questa possibilità, c'è questo brano che dovrebbe essere pubblicato dopo l'estate, dopodiché ci dovrebbe essere l'album, che ovviamente conterrà sia Mi vuoi bene o no che Boot Behind.
1: Bene, Mi vuoi bene o no, questo è l'ultimo singolo dei Resta Vinvé. Confermano una scrittura capace di trasformare emozioni intime in racconti universali, accompagnati da un suono moderno, elegante e profondamente personale. Io ringrazio Vincenzo Vescera per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba, e che dire, complimenti, in bocca al lupo per tutto e a risentirci per la prossima.
0: Io ringrazio voi Giulio, ringrazio Suoni all'Alba, ringrazio il nostro ufficio stampa, l'altoparlante, tutti i ragazzi che ci danno una mano strepitosa per spingere il nostro progetto. Fammi abbracciare Fabio Gallo, è il responsabile dell'ufficio stampa, e ovviamente consentimi ancora di ringraziare, oltre che Stefano, la nostra nuova label Top Records, nella persona di Paolo Pozzi e di Alessandro Zullo, perché hanno creduto in noi, e di questi tempi non è scontato.
1: Assolutamente sì. Grazie Vincenzo, alla prossima. Grazie.
0: Grazie e buon ascolto a tutti i radioascoltatori.
1: Ciao.
0: Suoni all'Alba.
1: Ciao Vincenzo, ciao, grazie, ciao.

0: Il nostro secondo ospite ci accompagna nel cuore dell'estate con una canzone che profuma di mare, serate all'aperto e voglia di stare insieme. Con noi Nicolò D'Agostino, cantautore messinese e vicentino d'adozione, che presenta Estate Italiana Summer Version, una nuova veste del suo brano dedicata all'energia delle notti estive, ai lidi affollati, alla musica dal vivo e a quella spensieratezza che rende unica la bella stagione. Una versione più grintosa e coinvolgente, dove il pop rock incontra melodie immediate e atmosfere capaci di evocare immagini che appartengono un po' a tutti noi. Il tramonto sul mare, gli amici, la spiaggia che si trasforma in una pista da ballo e il desiderio di vivere ogni momento fino all'alba. Ma diamo il benvenuto a Suoni all'Alba a Nicolò D'Agostino. Ciao Nicolò, benvenuto.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera anche a te Giulio e grazie per questa intervista rispetto all'ultimo mio brano.
0: Grazie, grazie a te. Ma veniamo a questo brano, Nicolò, come nasce l'idea di realizzare Summer Version di Estate Italiana? Come mai hai voluto dare questo nuovo vestito a questo brano?
1: Guarda Giulio, intanto nasce dal fatto che sono un po' infastidito dal fatto che in estate si ballino i tormentoni sudamericani, nordamericani, abbiamo smarrito la nostra identità. Allora, siccome io ho iniziato un percorso da qualche anno, dopo circa mezzo secolo di aver abbandonato, cioè di aver tralasciato un po' la musica da compositore, va bene, ho ripreso tutto in mano perché ho visto l'aridità, va bene, culturale, melodica, ritmica. La musica per me degli anni 60-70 era melodia, era amore, era passione, era divertimento. Fatto sta che da una verifica di quello che sente in giro un po' rimango un po' dubbioso, allora a quel punto io non metto in discussione gli altri ma propongo il mio e poi la gente deciderà. Allora ho proposto questa canzone perché questa canzone è innanzitutto perché io abitualmente faccio concerti per pianoforte ultimamente, sì. Però siccome ho riscontrato la possibilità di avere anche una voce particolare, riconoscibile, va bene, allora ho composto questa canzone per cantare l'Italia, per cantare le bellezze italiane, per cantare un'estate tutta italiana, ma rispetto ai valori dell'Italia, rispetto all'identità italiana delle coste, delle nostre bellezze, senza togliere niente agli altri, ma proporre al mondo e all'Italia un'identità che è un pochettino stramazzata, un po' tralasciata. Io devo dire che diciamo negli ultimi 20-30 anni la musica italiana non ha espresso tanto, perché si vede che l'altro giorno ragionavamo con alcuni amici miei musicisti, beh, tutti fanno i tributi di 50 anni fa, bisogna vedere che tributo faranno fra 50 anni rispetto a quello che c'è oggi, cioè dire poco e niente, perdonami, ma sono molto brutale perché è così. E ho cantato l'Italia.
0: Bene, nel brano c'è la tromba che assume un ruolo molto particolare.
1: Di Piffero Maggio.
0: Sì, è come proprio come fosse un richiamo e un invito alla festa, no?
1: Un richiamo alla festa che trascina i giovani, perché la canzone ha due aspetti: una prima molto più soft, diciamo, che può essere ballata dalle coppie, può essere diciamo usata per un momento di rilassatezza ad ascoltare; la seconda parte è quella che ti coinvolge nel ritmo delle notti d'estate italiane, va bene, dove i giovani e non solo i giovani vogliono divertirsi e ballare ed esprimere l'allegrezza della vita. Vabbè, a un certo punto ho tirato fuori quest'altra che ha un ritmo più coinvolgente e avvolgente.
0: Ecco, tu sei nato a Messina ma vivi a Vicenza, no? Sì. Quanto questi due poli, il nord e il sud d'Italia, convivono poi anche nella tua sensibilità di essere artista, nel tuo modo di fare musica?
1: Guarda, io sono nato a Messina, poi sono stato 4 anni a Milano, 1 anno a Torino, 2 anni a Roma, 7 anni a Reggio Calabria, 20 anni a Messina, ultimi 12 anni. Sono italiano fino in fondo. Rispetto l'identità dialettica, so parlare il dialetto senza dare flessione alla mia voce, anche milanese, diciamo, ho la mia identità, porta queste cose come tu giustamente hai messo in evidenza. Io porto l'Italia nel sangue, io amico da tutte le parti, non ho settarismi, non ho limitazioni, e vivo per queste bellezze, cioè dire, io oggi vivo la bellezza di Vicenza architettonica, ma vivo anche la bellezza paesaggistica di Messina, della Sicilia, dello Stretto, della Calabria, diciamo, della Sicilia, che la porto dentro, cioè, ecco, mi esprimo musicalmente e con le parole, diciamo, dei miei brani. Ecco, certo. Questo io porto.
0: Lo dicevi prima, tu suoni il pianoforte, il tuo percorso musicale parte dal pianoforte, arriva anche alla fisarmonica.
1: Parte dalla fisarmonica, perché a 8 anni ho iniziato con la fisarmonica, poi sono cresciuto con la fisarmonica, sono passato al pianoforte, poi una volta sono andato al conservatorio un anno, perché una volta il conservatorio non era scuola, era parallelo alla scuola. Sì. Allora cosa devo fare? O andavo a scuola o andavo al conservatorio, perché la mattina bisognava andare al conservatorio e la sera bisognava andare a scuola il pomeriggio, e dovevo studiare. A un certo punto feci una scelta della scuola, perché i tempi erano quelli dell'emancipazione, il tempo erano quelli della crescita economica italiana, bene, per cui a un certo punto ho fatto questa scelta. Però cosa è avvenuto? È avvenuto che a quel tempo, gli anni 60-70, sai benissimo che molti strimpellavano la chitarra e pochi conoscevano la musica, e ho iniziato con le band. Iniziando con le band, diciamo, mi sono evoluto dal punto di vista tecnico. Si aggiunge che la musa ispiratrice era mia moglie, la mia fidanzata, e componevo e vincevo. Dice, ma cosa è successo? Da 4 anni mia moglie mi ha anticipato in paradiso, a un certo punto la musa si è trasferita un pochettino nell'aldilà, e allora questo sentimento musicale che io componevo e conservavo, a un certo punto la cosa diciamo esplosa dal punto di vista sensibile, dal punto di vista diciamo di quello che è l'amore che mi lega profondamente a mia moglie e alla mia famiglia. Ecco, questo è anche certo. E lo vivo con attenzione e rispetto verso tutti.
0: Ecco, un'altra caratteristica tua è quella che ti piace sperimentare, no? Perché tu hai pubblicato diversi lavori, passando da brani romantici, composizioni orchestrali, canzone di carattere pop, insomma non ti poni limiti, no? Cerchi di essere contaminato e di sperimentare sempre.
1: Io ho vissuto gli anni 60-70 accompagnando dal melodico napoletano al rock, a pop, al qualsiasi tipo di musica. A me piace tutta la musica. Contesto quella che non è musica, quella che non è proposta, che non è melodia, che non è ritmo, che non è armonia. A un certo punto io metto in discussione, ma che è sta cosa? Cioè, cos'è questa parlata? Cos'è questa sparnata? Cos'è l'istigazione? Lo dicevo io, cioè io passo tranquillamente. In questo momento, di ieri, che era domenica, è il momento mio di riposo, ho registrato altri 9 brani alla SIAE che pubblicherò per pianoforte in questi giorni tramite TuneCore in tutto il mondo. Certo. Li ho composti, li ho arrangiati anche, perché ormai la tecnologia ti permette di fare questo, va bene, e ti aggiungo che ho composto anche, ho messo giù anche un brano per il prossimo Sanremo che si chiama Schifio Finio.
0: Schifio Finio
1: sarebbe un detto siciliano, è finita schifo.
0: A proposito di Sanremo, però, con Luna Dolce Luna lo hai presentato per i Big di Sanremo.
1: Io l'ho presentato anche come una forma di provocazione. Io sapevo, conosco il sistema di Sanremo, cioè conosco il regolamento, conosco anche che in maniera molto affrontata, io dico bisogna avere anche una delicatezza, il regolamento di Sanremo dice che a Sanremo deve andare gente conosciuta e big e melodie di un certo livello. A un certo punto Carlo Conti nel TG1 prima di presentare i cantanti dice: ci siamo messi d'accordo con le case discografiche e i cantanti sono questi. E che vuol dire questa cosa?
0: Lo so.
1: Detto pubblicamente al TG1, io lo sono scritto, attenzione. Perciò allora, ed il risultato è questo. Dove sono le canzoni di Sanremo? Tranne Saldavinci, che è la distrutturazione del sistema, perché Saldavinci appartiene alla mia generazione. Saldavinci ha cantato un melodico napoletano su cui si forma tutta la musica italiana, perché noi sappiamo che dal melodico napoletano poi c'è un'evoluzione in giro per l'Italia. Di fatto vince Saldavinci, vince con una canzone che io accompagnavo 50 anni fa sui palchi in giro per l'Italia e per la Sicilia, bene, e questo vuol dire mette in discussione un po' tutto il cammino che è avvenuto nella... ci sono delle eccezioni, c'è Raff e c'è qualche altro cantante importante, però poi a un certo punto dice: ma è possibile che deve vincere una canzone che ha un sentimento molto antico? E allora dove sono l'evoluzione dei giovani? Dove questa cosa? Dove? Dico, io con tanto rispetto per i giovani, che ho fatto l'oratorio per 10-15 anni, ma perché i rapper che fanno cantano? L'autotune che usano, che sono stonati come le campane che usano. Io a dire il vero canto in giro e adesso inizierò a fare dei concerti in giro cantando sia delle cover che i miei brani, va bene, però io non userò autotune, cioè dirò questa è la mia voce, parlo delle provocazioni, allora canto Frank Sinatra, canto Dean Martin, canto Raff, canto Baglioni, riesco a cantare perché la mia voce è versatile rispetto a questo, e canterò anche le mie canzoni in maniera tale che ci sia sentimento, la gente ascolta, vede che c'è qualcosa di nuovo. Magari appartengo a delle generazioni qualche anno in meno di Baglione, cioè, ovviamente, però diciamo a un certo punto dobbiamo dare una, dobbiamo consegnare un testimone melodico alla e armonico delle generazioni future. Dove sono?
0: Dove sono? Argomento grandissimo, caro Nicolò, che insomma ci vorrebbero ore e ore di trasmissione per poterle sviscerare, per poterne parlare.
1: Grazie.
0: Bene, io ve lo ricordo, il singolo si intitola Estate Italiana Summer Version, Nicolò D'Agostino, che ci invita a vivere l'estate con entusiasmo, con leggerezza e con tanta voglia di condividere le emozioni. Un brano che celebra la bellezza delle nostre coste, delle serate tra amici e di quella straordinaria energia che ogni anno accompagna la stagione più attesa. Nicolò, io ti ringrazio di essere stato qui con noi.
1: Grazie
0: a Suoni
1: a
0: all'Alba.
1: Te, Giulio, chi si volesse mettere in contatto con me sul mio Facebook, siamo su YouTube, diciamo, trova le mie canzoni, su iTunes trova tutte le mie canzoni, ho quasi 50 canzoni, nel 2 anni ho fatto 50, ne farò altre 30-40, perché insomma, per me l'aspetto melodico è normale, io canto la vita, ho la sensibilità di cantare la vita, interpretare la vita e fare delle proposte. Io voglio, no, ma dove voglio arrivare? Da nessuna parte, al cuore della gente.
0: Bene.
1: La gente deve sognare, deve innamorarsi, deve vivere, cioè, non esasperiamo più la vita. Siamo circondati da guerre, grazie a Dio siamo lambiti da queste cose, però dobbiamo riscoprire l'identità profonda nostra, italiana, e dell'amore e della passione.
0: Assolutamente sì. Grazie Nicolò.
1: Grazie
0: Giulio,
1: grazie.
0: Alla prossima.
1: Ciao.
0: Buona serata. Ciao.
2: Radio Delta.
0: E chiudiamo la puntata di oggi con un progetto che sceglie di raccontare le emozioni attraverso immagini, simboli e suggestioni, lasciando spazio all'immaginazione di chi ascolta. I nostri ultimi ospiti sono i coniugi Orsini, il duo formato dal cantautore Luca Orsini e dal pianista Marco Bassi, che torna sulla scena con Sergio, un brano capace di fondere elettronica, canzone d'autore e un racconto sospeso tra ironia, malinconia e riflessione. Al centro della canzone c'è un misterioso tesoro lasciato da Sergio, un elemento che non viene mai spiegato apertamente e che diventa metafora della parte più autentica, istintiva e fragile che ognuno di noi custodisce dentro di sé. Una scrittura raffinata che non offre risposte immediate, ma invita l'ascoltatore a costruire un proprio significato, trasformando ogni ascolto in una esperienza diversa. Con noi al telefono Luca Orsini dei coniugi Orsini. Ciao Luca, benvenuto.
3: Ciao, grazie, bentrovati a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
0: Grazie a te. Parliamo di questo singolo, Sergio, una canzone, sì, che lascia volutamente molte domande aperte. Come nasce questo racconto, proprio questo racconto così particolare?
3: Ma nasce da un giro d'accordi, in questo caso, qui è andata prima la musica sicuramente e poi dalla volontà di fare quello che hai veramente ben descritto poco fa, cioè di lasciare aperte, no, le possibilità di crearsi delle immagini personali, mm-hmm, agli ascoltatori. È tutto qua.
0: Ecco, sì, infatti proprio il brano non viene mai, no, spiegato che cosa sia realmente il tesoro di Sergio, no? Quindi si lascia questo spazio all'immaginazione di chi ascolta. Ma questo personaggio di Sergio sembra diventare quasi una figura simbolica, no? Esiste davvero oppure è una immaginazione o è qualcosa di più universale?
3: Lo è una figura che diventa simbolo. Credo che ognuno di noi abbia conosciuto un Sergio nella propria vita. Uh-huh. E Sergio è appunto la parte razionale di noi, magari siamo stati proprio noi i Sergi di qualcun altro.
0: Sì.
3: E Sergio è quello. È una canzone che parla anche un po' di nostalgia, no?
0: Uh-huh.
3: È una canzone che guarda un po' al passato e dice: guarda, quello ero io, ero Sergio, adesso non sono più Sergio.
0: Certo.
3: Però mi manca. È tutto lì.
0: È tutto lì. Avete scelto anche un'altra immagine, un altro scenario simbolico all'interno della canzone, e compare il Gran Sasso, no? Un luogo che ha un forte valore evocativo. Come mai avete scelto proprio questo scenario?
3: Ma io sono di Ascoli Piceno, e quindi la provincia che confina, delle Marche, che confina con l'Abruzzo. Il coniuge Bassi è invece completamente abruzzese, essendo di Vasto, anche se da Vasto non si vede il Gran Sasso, ma o forse sì, ma da Ascoli si vede bene.
0: Certo.
3: E è un luogo che frequento ogni tanto perché mi piace camminarci, e poi volevo un po' omaggiare il coniuge abruzzese. È un po', ecco, immaginare un luogo in cui uno può andare e rilassarsi veramente e ritrovare, cercare di trovare il proprio Sergio.
0: Certo. Ecco, non so se da Vasto si vede il Gran Sasso, però sicuramente se ne sente l'influenza, se ne sente, lo metto tra virgolette, il profumo di un posto meraviglioso. Musicalmente il brano si distingue per l'uso che fate importante dei sintetizzatori e anche di una lunga introduzione strumentale. Ecco, come siete riusciti a costruire questa atmosfera che in fondo sembra anche cinematografica?
3: Beh sì, siamo partiti dalla mia canzone Nuda e Cruda, che ho presentato al coniuge Marco Bassi, che saluto, e lui è un pianista. E quindi ha familiarità con gli strumenti, quei tasti bianchi e neri, ha molti synth, e quindi è stato semplice poi muoversi su quella direzione. Il fatto che ci sia questa lunga introduzione deriva proprio da questo. Siamo partiti quindi dagli accordi, abbiamo poi introdotto una ritmica che all'inizio era una ritmica afro, sulla quale poi si muovono queste linee melodiche e questi suoni che sono un po' diciamo datati, però spiacciono. Mm-hmm. E quindi è proprio questo, è stato un percorso anche piuttosto rapido, però molto ben ragionato.
0: Molto ben ragionato. Dopo alcuni anni di pausa siete tornati sicuramente con una nuova maturità artistica. Cosa è cambiato nel vostro modo di scrivere e produrre musica? Se è cambiato qualcosa?
3: Beh, sicuramente per quanto mi riguarda sì, devo dire che noi coniugi non abbiamo mai divorziato realmente, perché anche se abbiamo poi intrapreso percorsi differenti, no? Io ho fatto le mie cose da solista e il coniuge anche, no? Lui è stato poi il turnista di molti autori anche, insomma, di rilevanza nazionale, però ci siamo sempre sentiti, io ho sempre condiviso col maestro le mie cose, ottenendo poi dei consigli o anche delle strigliate a volte, perché insomma lui è così, è un maestrino.
0: È un maestrino.
3: In tutto questo sì, sono cambiate le cose, ovviamente nel mio modo di scrivere sicuramente sono molto più attento al modo di scrivere i testi, spero che si noti, ecco. Certo. Sono cresciuto da quel punto di vista.
0: Ecco, come dicevi, Luca e Marco provengono da percorsi molto diversi, ma nello stesso tempo anche complementari, ma secondo me questa diversità poi rappresenta quella che è la ricchezza, no, del progetto Coniugi Orsini. Sono le diversità poi che fanno alla fine il concreto quando vengono messi insieme.
3: Sì, lo spero che sì, che poi da queste diversità, da queste anche comunanze di intenti, poi esca qualcosa di piacevole per chi ascolta.
0: Beh, voi nella vostra carriera avete comunque aperto dei concerti ad artisti come Bruno Risas, gli Area, i Quinto Rigo, no? Queste sono esperienze poi che alla fine danno una bella botta nel percorso, no? Perché sono delle bellissime esperienze.
3: Certo, sì, assolutamente. Ecco, aprire agli Area, per esempio, che sono un mito. Uh-huh. Per noi è stato meraviglioso, ma anche ovviamente a Quinto Rigo, con cui abbiamo anche in parte collaborato, perché Valentino Bianchi, cofondatore della band, ha suonato sul nostro brano. No, sono state tutte esperienze che hanno concorso alla coesione della band, no?
0: Certo. Ecco, Sergio, quale tassello occupa nel vostro nuovo EP? Quale ruolo ha in questo lavoro?
3: Sergio è il secondo brano, uh-huh, in uscita, ed è il brano anni 80, direi, con quelle sonorità lì, il brano meno ascoltabile tra i due che sono usciti. Il primo era Piero, perché appunto la prima l'introduzione, per esempio, lunga all'inizio, le fughe strumentali che ci sono nel centro del brano non sono certamente, cioè, in linea con quello che esce normalmente.

0: Piccioni, detto il Piccio, che si occupa della promozione dell'EP, si occuperà della promozione dell'EP, ma lo fa da molti anni, e immaginiamo che quando sarà uscito ancora più materiale cominceremo a promuoverlo nella penisola, ecco. Però non ci sono ad oggi delle date.
1: Insomma, un po' un passo alla volta e con tanta riflessione, questo sicuramente fa bene. Sergio, questo è il singolo dei Coniugi Orsini, che confermano una cifra stilistica molto originale, fatta di una scrittura evocativa, di una ricerca sonora e una grande attenzione ai dettagli. È una canzone che non impone una sola interpretazione, ma invita ogni ascoltatore a interpretare un viaggio personale tra ricordi, tra simboli e significati nascosti, dimostrando come la musica possa ancora essere uno spazio di scoperta e di immaginazione. Io ringrazio Luca Orsini per essere stato qui con noi a Suoni
0: all'Alba.
1: Grazie Luca, noi ti aspettiamo per le prossime cose, noi siamo qui.
0: Va benissimo, disponibile.
1: Ciao Luca, alla prossima. Grazie, ciao.

E con le atmosfere evocative di Sergio dei coniugi Orsini si chiude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato emozioni, paesaggi sonori e storie molto diverse tra loro, accomunate da un unico elemento: la voglia di raccontare qualcosa di autentico attraverso la musica. Abbiamo iniziato insieme ai Resta Vinvé con Mi vuoi bene o no. Abbiamo poi respirato tutta la vitalità dell'estate con Niccolò D'Agostino e infine con i coniugi Orsini siamo entrati in un racconto sospeso tra realtà e immaginazione con la loro canzone Sergio. Tre progetti diversi, tre identità artistiche ben definite e tre modi originali di raccontare il nostro tempo. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro talento, le loro esperienze e i loro nuovi progetti discografici e un grazie soprattutto a voi, ascoltatrici e ascoltatori che ogni settimana ci seguite con entusiasmo e curiosità. Da Giulio Berghella è proprio tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove continueremo a dare voce ai protagonisti della nuova musica italiana. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto, buona musica e al

Cari amici, incomincia anche quest'oggi una nuova puntata di On Air, immersi finalmente nel mese di agosto, il mese delle ferie per chi può permettersene, per chi non sta lavorando, insomma, io qualche giorno di mare, grazie al cielo, me lo riesco a concedere perché vivo in Riviera Romagnola, quindi basta prendere il motore, la macchina, ma 5 minuti siamo a mollo nell'acqua, ma comunque continuiamo a farvi compagnia per tutta l'estate con le novità di On Air. Quest'oggi abbiamo tante novità direttamente dai migliori mercati discografici indipendenti italiani. Abbiamo anche un'intervista che andremo a scoprire comunque più

Sei Tu, nuovo singolo del trio elettrico folk Nigra, che abbiamo già conosciuto in passato, inserito tra i migliori dischi indipendenti italiani del 2025, e dopo un tour che ha attraversato numerose città italiane sino al concertone del 1° maggio 2026 di Reggio Calabria, i Nigra tornano con Sei Tu, il nuovo singolo disponibile già in rotazione dal 26 di giugno, un brano elettro folk, fonde radici mediterranee, scrittura d'autore, elementi elettronici contemporanei, attraverso una narrazione diretta e immagini fortemente evocative, il brano affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo, la progressiva normalizzazione della violenza e la crisi dei modelli culturali e sociali che accompagnano le nuove generazioni.

Asia Transilvani, giovane artista italiana, nasce nel 2009, residente a Bracciano, a Roma. Fin da bambina dimostra una forte passione per la musica ed il canto, intraprendendo un percorso artistico e formativo che negli anni le ha permesso di distinguersi in numerosi concorsi e festival, selezioni nazionali. Studia presso il Liceo Scientifico Viana di Bracciano, parallelamente porta avanti una preparazione musicale costante. Ad un air con Amarsi ingenuamente.

Brigitte Circo, cantautrice italiana, autrice di melodie e testo delle proprie canzoni di genere pop rock. Demodè, il terzo singolo estratto dal nuovo EP Circostanze.

Una ragazza con i capelli di paglia al cinema, la delusione della realtà quotidiana e la fuga verso qualcosa di infinitamente più grande. Nel 1971 David Bowie ci regalava uno dei capolavori più assoluti, un arrangiamento d'archi maestoso firmato da Mick Ronson, il pianoforte ipnotico di Rick Wakeman, e un'interpretazione vocale che fa ancora venire i brividi a distanza di 50 anni. Estratto dall'album Hunky Dory, prepariamoci a fare un viaggio oltre l'atmosfera. Lui è David Bowie, Life on Mars.

0: Massimo Dellisanti, cantautore romano che ha iniziato a scrivere canzoni fin dall'adolescenza accompagnandosi con la chitarra. Nato artisticamente come autore nel tempo, è diventato interprete dei propri brani, sviluppando una scrittura intima e personale, oggi valorizzata dalla collaborazione con l'etichetta Artisti Online. Arriva Don Air, perché lo faccio.
1: Molto spesso mi hanno chiesto perché lo faccio. Un brano dopo l'altro, ore e ore passate in studio.

0: Ora in sottofondo era Brutte abitudini di Motel Noir, nascono nelle periferiche milanesi ed hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. Ed ora, come vi ho annunciato ad inizio di puntata, andiamo a presentarvi un artista che è già collegata telefonicamente con noi, è stata già nostro ospite musicalmente parlando in passato, lei è Irene Fallani, benvenuta ad On Air.
1: Grazie, ciao a tutti, a chi mi conosce e anche a chi soprattutto non mi conosce.
0: Soprattutto a chi non ti conosce, esatto. Allora Irene, dopo il precedente singolo Confusa di Felicità, torni con Più Vera, un brano che suona come una vera e propria dichiarazione di libertà. Cosa è cambiato in te tra questi due singoli? Qual è stata la scintilla che ti ha spinto a cantare questo bisogno di autenticità?
1: Sì, è vero, questo bisogno di autenticità e coerenza. Qui racconto aneddoti della mia vita vera, con sentimento e con la voglia di dimostrare che ci sono dei momenti della vita in cui ci si può rialzare e si fanno delle scelte, ed ecco perché scatta questa famosa scintilla, no? Come hai detto poc'anzi, quindi ti fa nascere e crescere dentro di te il bisogno di raccontare agli altri chi siamo veramente.
0: Esattamente. Ascolti Irene, nel brano, appunto, come tu ci hai già anticipato, si parla di accettare le proprie fragilità per trasformarle in forza, senza inseguire modelli imposti. A chi ti ascolta e chi ti ascolterà alla radio in questo momento, quale augurio speri possa arrivare a chi sente Più Vera per la prima volta?
1: Innanzitutto credo che quando si raccontano dei momenti vissuti nella vita, qualcuno che ci ascolta si ritrova sempre in quello che si canta, in quello che si racconta. È uscito proprio in un momento della mia vita di rinascita e anche di scelte che si fanno anche ad un'età matura, perché non sono più una ragazzina ma classe 77.
0: Come me, siamo coetanei, anch'io sono 77, quindi luglio 77, per dire anche il mese.
1: Io novembre.
0: Ah, ok, perfetto. Siamo, dicono, l'annata migliore comunque, 77, non sbaglio.
1: Ma davvero, ma speriamo.
0: Poi Irene, l'anno della febbre del sabato sera, cioè già con questo, con il disco più bello forse dei Bee Gees della loro carriera, abbiamo già detto tutto. Ascolti Irene, tra Confusa di Felicità e Più Vera, ovviamente sono due canzoni con due temi diversi, ma c'è un filo che in qualche maniera le collega tra di loro?
1: Sì, c'è un filo che fa parte della mia vita. Come madre, come lavoratrice, perché io non faccio soltanto musica ma mi occupo anche, faccio l'imprenditrice, per cui insomma chi mi seguirà e chi mi ascolta sa che comunque c'è una persona che è normalissima, che ha una famiglia, che lavora, che combatte dalla mattina alla sera e ha questa grande passione per la musica. E fin da quando ero bambina, penso un po', avevo 14 anni e ora ne ho 48 e mi sono rimessa in gioco. Quindi c'è una madre in Confusa di Felicità che racconta la nascita delle proprie figlie, no? Quindi le paure, i contrasti che ci sono tra la felicità e i sentimenti che crescono dentro di noi, no? Perché
0: certo,
1: quando si sta aspettando un figlio ci si pone
0: c'è
1: tanti dubbi.
0: C'è un frullato di emozioni e di dubbi, beh, quello sicuro, esatto, esattamente.
1: Ecco, e poi c'è l'Irene che è in Più Vera, che racconta della vita, no? Della vita di tutti i giorni, che purtroppo c'è la fragilità della donna, ma anche la forza di scegliere e di proseguire questa vita, che poi è un'avventura. Si fanno un po' di selezioni, no? Perché purtroppo ci ritroviamo
0: comunque ci sta,
1: esatto,
0: nel corso della vita tagliare un pochino,
1: esatto,
0: bisogna
1: esatto
0: farlo, perché altrimenti si porta di dietro un bagaglio troppo pesante. Esatto. Va bene Irene, allora purtroppo devo interromperti, ma siamo giunti al termine di questa nostra breve intervista. Però prima di salutarti e di ascoltare Più Vera, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, per chi volesse anche eventualmente approfondire la tua conoscenza sul web ed ascoltare anche qualche brano più vecchio.
1: Sì, allora mi possono seguire su Instagram Irene_Fallani con due i in fondo, e su Facebook Irene Fallani, e anche ultimamente su TikTok, e lì ci facciamo un po' di risate, però ti devo dire la verità.
0: Beh, TikTok è una piattaforma divertente e quindi è giusto ogni tanto anche strappare un sorriso agli altri, e anche noi, insomma, cercare di prendere la vita anche con un pochino più di semplicità e di serenità. Irene, ti ringrazio. Grazie. Molto di essere stata con noi, ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, ti auguriamo una buona estate, perché se entriamo proprio nel mese più caldo di quest'estate 2026 e ci ascoltiamo più vera. Grazie per essere stata Donera.
1: Ciao a tutti, grazie.
2: Ho imparato presto a stare in piedi,

0: indossano il sapato.
1: A volte le canzoni più belle nascono nei momenti più inaspettati. Pensate che Neil Sedaka scrisse questa melodia durante un sonnellino pomeridiano a Banff, in Canada, svegliandosi con il ritmo già in testa. Pubblicato alla fine del 1974, questo brano segnò il suo clamoroso ritorno al primo posto negli Stati Uniti dopo oltre 12 anni, complice anche l'intuizione dell'amico Elton John, che credette fortemente nel suo rilancio. Prepariamoci a un tuffo dei favolosi anni 70, le gocce sui vetri non sono mai state così dolci. Ecco Neil Sedaka e la sua Louder in the Rain.

momento ora di Roberto Colanero, cantautore di 43 anni, diverse autoproduzioni, due volte alle selezioni di Sanremo, aperture degli spettacoli degli Oro, Eugenio Finardi, Francesca Lotta e Marco Ferradini. Arriva ad On Air con il singolo La Danza de Amor.

con una canzone che ha fatto la storia della musica. Vi ricordate quando da bambini tutto sembrava magico, meraviglioso, e poi crescendo ci hanno spiegato che dovevamo diventare logici, pratici e responsabili? Nel 1979 i Supertramp hanno trasformato questo dilemma sull'età adulta in uno dei pezzi pop rock più trascinanti e iconici della storia. Un giro di pianoforte Wurlitzer inconfondibile e un sax che vi farà cantare a squarciagola, estratto dal capolavoro Breakfast in America, i Supertramp con The Logical Song.

E si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music, Audible per poterci riascoltare tutti i nostri podcast e le puntate più vecchie. Detto questo, appuntamento alla prossima. Ciao!

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altro e ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

però. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano.

0: Delta.
1: Pronto?
0: Pronto, pronto, signora Fedora?
1: Chi parla?
0: Pronto, scusi, Supermarket Show, gentilmente, come aprire al meglio questa prima puntata della settimana?
1: Guardi, lasci perdere, lasci stare.
0: Non apriamo?
1: No, non apro per niente.
0: Come facciamo che per chi ci sta ascoltando, scusi?
1: Fa che fa, che non fa niente.
0: Quindi per quest'oggi
1: mi
0: niente.
1: Mi vuol arrabbiare, mi vuol far arrabbiare.
0: No, per carità, perché, scusi?
1: Allora chiudiamo la telefonata.
0: Allora, la saluto.
1: Buona

Ma signora Fedora, mi perdoni e ci perdoni per averla disturbata, ma sinceramente, essendo la prima puntata della settimana, cercavamo il modo migliore per poterla aprire. Cari amici, bentornati, incomincia Supermarket Show con voi Daniele Dalmuto al microfono, sempre puntuale, preciso come un orologio svizzero, a presentarvi la buona musica italiana, internazionale, di artisti emergenti, ma soprattutto il nostro condimento perfetto, tanto

Ed apriamo le danze della nostra trasmissione radiofonica con l'almanacco del giorno dopo. Quest'oggi ricordiamo San Raspantino del tavolo instabile. San Raspantino viveva in una locanda, aveva il compito di aggiustare i tavoli. Ce n'era uno che traballava sempre, qualunque cosa facesse. Alla fine smise di sistemarlo e disse: è così anche la vita, se non smette di ballare, balla con lei. Quel tavolo diventò il più ambito della locanda. Lì si facevano amicizie, si firmavano accordi e non si litigava mai. È patrono dei camerieri, delle situazioni instabili e di chi impara ad adattarsi.

0: luce che vibra.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, scusi, mi perdoni. San Raspantino, quindi, questa settimana.
1: Non ho capito.
2: No, San Raspantino, quello che aveva il tavolo che ballava.
1: Io lo conosco mica.
2: No, si prende il tavolo, quello che c'era in locanda che ballava un po' e tutti si sedevano lì perché firmavano accordi, facevano.

0: No, lei balla al tavolo per caso?
1: No, no.
0: Non ha tavoli instabili?
1: No.
0: E quindi il santo dove lo mette? Il santo dove lo mette? Dove lo colloca, visto che non ha tavoli instabili?
1: No, no.
0: Niente.

0: E parliamo di occhiali da sole, siamo in Francia. Gli occhiali da sole di Macron vanno a ruba, svelato il modello e quanto costano. Potere del meme, ovviamente. Gli occhiali indossati da Emmanuel Macron al forum di Davos vanno a ruba. Si tratta del modello Pacific Soy, prodotto dal marchio francese Henri Nguyen, controllato dall'italiana Vision Tech. Sul sito ufficiale dell'azienda si legge: a seguito dell'elevata visibilità ottenuta dal modello Pacific by Henri Nguyen, indossato dal presidente Emmanuel Macron al convegno di Davos, il sito eShop sta ricevendo un numero eccezionale di visite e di richieste. Per garantire a tutti un accesso stabile e sicuro, abbiamo attivato una pagina ufficiale. Insomma, il presidente francese li ha indossati per nascondere l'occhio destro arrossato e gonfio a causa di un'emorragia sottoconiuntivale, la rottura ovviamente di un vaso sanguigno, ma ha creato un panico. Tutti vogliono gli occhiali del presidente. Quasi quasi li ordino anch'io.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto,
1: la signora Angela?
0: Sì.
1: Pronto, mi perdoni, scusi. No, volevo solo avvisarla che abbiamo deciso di dedicare questi 5 giorni a Kate Bush.
0: Ma cos'è?
1: La cantante.
0: Guarda, una certa età che non mi muovo neanche da casa.
1: Ho capito, non è mai venuta lì da lei Kate Bush a volte a cantare qualcosa?
0: No, io sono 90 anni, sai.
1: Ah, beh, è più dei tempi di Claudio Villa, diciamo così.
0: Sì, la seconda vez non mi piaceva tanto, però cioè ci sono i giovani che mi piacciono ancora, li ascolto qui in televisione così.
1: Ah, ecco.
0: Non sono più giovane.
1: Ho capito, va bene, allora la saluto, grazie.
0: Grazie a lei.
1: Kate Bush, nata nel 1958, una delle figure più originali, influenti e fuori dagli schemi della musica pop e rock. Cantautrice, musicista, produttrice, performer, è stata una vera pioniera dell'indipendenza artistica femminile nella musica. Nel 1978 diventa la prima donna nella storia a raggiungere il numero uno delle classifiche britanniche con un brano scritto e interpretato da lei stessa, Watering Eight, ed è appunto la canzone che andremo a recensire come inizio settimana. È ispirata al romanzo Cime Tempestose di Emily Bronte ed è raccontata dal punto di vista del fantasma di Catherine Hersnove, che implora Heathcliff di lasciarla entrare. Kate Bush trasforma un classico della letteratura in un brano gotico e romantico, pieno di passione, ossessione e amore oltre la morte. Iconica e irripetibile, la voce acuta, teatrale, quasi soprannaturale, ha cambiato per sempre il pop britannico, una delle canzoni d'esordio più audaci di sempre.

0: Sì, pronto, scusi. No, ha avuto modo anche lei di sentire gli acuti di questo brano?
1: No, io non ho sentito niente.
0: No, perché comunque diciamo che tra tutte le canzoni scritte questa dicono che sia la migliore.
1: Boh, non lo so, non so niente.
0: Qual è la sua preferita? Poi la lascio andare.
1: Non so di che cosa... di quali canzoni parla.
0: No, parlavamo di Kate Bush con Wuthering Heights, una delle sue più belle.
1: Non lo so, non lo conosco.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la redazione di Chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione su via Freddy Dante.
0: Non ho capito.
1: La segnalazione di via Freddy Dante in merito a quella presunta sparizione.
0: No, non so niente, sa. Io non ho fatto niente, non ho telefonato, non ho...
1: No, no, non lei, non mica lei che ci ha chiamato. Ovviamente la segnalazione è partita da qualcun altro, però per sapere se c'era qualche novità.
0: Non so niente, non sapevo neanche di questa segnalazione.
1: Ma chi l'ha fatta?
0: Oh, non lo so, se non ne so niente, non so niente.
1: Ho capito, lei ha visto per caso muovere qualcosa sui davanzali ultimamente, in questi giorni? Perché pare che più che altro la mattina.
0: No, io non ho visto niente.
1: Chi è che detiene i piccioni lì sulla strada? Perché appunto hanno segnalato questi due piccioni slovacchi.
0: No, io non... qui nella mia casa i piccioni non arrivano, quindi non...
1: Ah, lei non ha mai visto piccioni slovacchi sul davanzale? Cioè magari quando
0: no,
1: scrolla la...
0: Neanche piccioni normali.
1: Ah, quindi
0: delle tortore, degli uccellini, ma piccioni no.
1: Ah, è depiccionata come zona, perché probabilmente non trovano becchime adatto. E quindi lei non sa chi ha piccioni slovacchi lì su via Freddy Dante?
0: No, non so, perché non ne vedo.
1: Ho capito, quindi non sa neanche chi ha chiamato.
0: No, non so niente.
1: D'accordo, grazie, buon proseguimento.

0: Trasmissione giovane.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Chi è?
2: Pronto, scusi, no, era per il discorso della classifica musicale che a breve andremo a leggere.
1: No, guardi, non mi interessa.
2: Sì, ma possiamo leggerla noi?
1: No, lei faccia come fare, io attacco.

0: music right. Indie music right. Indie music right.
1: E come annunciato poco fa, incomincia ufficialmente la collaborazione tra Supermarket Show ed On Air con il May di Faenza, che torna con la Indie Music Like, la prima classifica dell'anno che arriva alla 22esima stagione. Quest'oggi andremo ad analizzare le prime 10 posizioni. Partiamo con Venerus featuring Angelina Mango con Sentire, brano delicato e magnetico che parla di emozioni vissute sulla pelle. Le voci di Venerus e Angelina Mango si intrecciano in un'atmosfera intima, sospesa tra fragilità e desiderio di connessione profonda.

Eugenio Finardi, I venti della luna, ci accompagna in un viaggio poetico introspettivo dove il tempo e la natura diventano metafore di cambiamento, una canzone elegante, riflessiva dal respiro senza età.

0: un futuro incerto.
1: Ottava posizione per Franco 126 e Le Hay con Occhi ingenui, un racconto urbano fatto di sguardi, ricordi e sentimenti trattenuti. Affermano un pezzo autentico, sincero, fotografa la dolcezza e la vulnerabilità dei rapporti umani.

Sic Tamburo immagina se energia rock e pensiero critico si incontrano in una canzone che invita a guardare oltre l'abitudine. I Sic Tamburo spingono a immaginare un'alternativa senza perdere intensità e urgenza.

Ed arriviamo ai Planet Funk con Family Reunion, ritmo groove e pura vibrazione elettronica. I Planet Funk tornano con un brano che celebra l'unione e il movimento, perfetto per lasciarsi trasportare e alzare il volume.

Fra Quintale, La notte, un brano notturno, morbido, malinconico. Fra Quintale racconta quei pensieri che arrivano quando tutto tace, tra nostalgia, amore e riflessioni abbastanza.

Ed è il momento di Subsonica. Il tempo in me, riflettono sul tempo che scorre e su quello che resta dentro di noi. È un pezzo intenso, moderno, che unisce elettronica, emozione in pieno

Seconda posizione per Caparezza con Patosfera. Costruisce un universo sonoro denso e concettuale dove parole e significati si moltiplicano. Un brano potente che stimola la mente senza rinunciare all'impatto.

Cari amici di Supermarket Show, entriamo nella nostra ormai consueta quarta parte del programma. Abbiamo già nel camion dei colombi da consegnare. Come andrà a finire?

0: Pronto, salve. Che scusi il disturbo, la signora è in casa?
1: Sì.
0: Signora, lei?
1: No, sono la donna che sta con lei. Dimmi.
0: Ah, ok, dico con lei, signora. No, gentilmente, io sono l'autista del consorzio agrario di via Cittanova. Siccome questa mattina abbiamo in scarico le 10 colombe da matrimonio, volevamo sapere a che ora potevamo passare senza dar problemi.
1: Ma forse ha sbagliato il numero.
0: Allora, noi abbiamo 10 colombe da matrimonio per date di via Pelli, giusto?
1: Ma scusi, io che non sono nel ristorante né niente.
0: No, no, sono da matrimonio, sono quelle che vengono liberate dopo che la funzione religiosa è in aria, se ha questa usanza. Scusi la confusione, ma le ho sul camion.
1: Ma non lo so, io non ho ordinato niente, non posso prendere niente.
0: Però io le devo lasciare lì perché sono l'autista, non mi posso prendere responsabilità. Io arrivo lì davanti.
1: Ma che colombe sono? Quelle che volano, quelle per mangiare?
0: No, no, sono le colombe bianche, quelle che volano. A presente dopo la messa che uno si sposa vengono liberate, c'è questa usanza, alcuni lo fanno. Sono 10, abbiamo la teca e vengono, io come scarico al suo indirizzo.
1: Ma sono grandi o come sono?
0: No, sono colombi, sono grossi, insomma, sono colombe da non gravide.
1: No, dico, le devo pagare o sono gratis?
0: No, no, no, no, non sono da pagare, soltanto che io le devo lasciare lì, bisogna che voi abbiate anche la gabbia dove metterle, perché queste io le devo portare indietro.
1: Oh, signore mio, ma io non
0: io le posso...
1: Non credo che siano per me, non credo che siano per me.
0: Guardi, siccome comunque non è che adesso volano perché devono mangiare, mi raccomando, il becchime, l'avete a casa il becchime da nutrire gli animali? Sì.
1: No, ma poi io non sto bene, che ci faccio queste con le colombe?
0: Io le devo lasciare lì, però guardi, se non avete la gabbia le lasciamo in casa, tanto loro stanno sul tavolo, non volano quando non devono mangiare.
1: Ma che ci faccio io con le colombe? Non sono le mie, non le voglio.
0: Ma io però le devo scaricare lì, no? Se si mettono nei miei panni, se io le scarico da un'altra parte poi mi rompono le
1: scarpe. Dammi il numero di telefono di chi ti ha mandato, ci parlo io.
0: Dopo glielo lascio nella bolla, perché io funziona così, io le lascio lì.
1: No, me le da prima che viene.
0: No, io vengo lì, le lascio la ricevuta con il numero telefonico del consorzio agrario.
1: Io non le faccio entrare perché non so di che cosa è, non le faccio né entrare né ti apro, dico la verità.
0: Allora io se non mi fa entrare, se entrare, io non voglio entrare in casa, se non le viene a ritirare io le lascio lì fuori con la bolla e poi va arrangiate, ecco.
1: A me se mi dà il numero di chi t'ha mandata, Bastiano.
0: Le sto dicendo, se lei viene giù quando arrivo, io le suono, non vengo in casa, io le lascio la ricevuta, non c'è da pagare nulla, c'è il numero di telefono del consorzio agrario e dopodiché lei chiama, se c'è un problema le verranno a ritirare, ma io non le posso portare indietro.
1: No, io non le posso prendere niente.
0: Non ha una vicina che vuole dei colombi, non è che una vicina che si sposa a volte ha dato il suo numero?
1: No, non si sposa nessuno qua. Sono tutte sposate.
0: Voi siete già sposati, quindi non è che dovete fare una nozze d'oro, nozze di qualcosa, no?
1: No, pure già fatte pure le nozze d'oro, perciò.
0: Ho capito. Vabbè, allora io magari fra un poco arrivo, suono e poi vediamo di risolvere il problema.
1: No,
0: d'accordo?
1: Senza che viene, che io non l'accetto.
0: No, suono e vediamo dopo come fare. Ma non è che è quel signore sotto che si sta lamentando, le ha ordinate lui a volte, no?
1: No, ma questo è mio marito, non è il signore sotto, è mio marito.
0: Ah, non è che le ha ordinate suo marito, no?
1: No, sì, mio marito ordinò le colombe.
0: Ah, vabbè, allora ci vediamo fra un poco. Grazie signora, dopo.
1: Senti, è inutile che viene, che io non prendo niente, eh.

Ho deciso di ascoltare di più il mio corpo oggi. Mi ha detto chiaramente che ha bisogno di riposo, possibilmente di qualcosa di buono da mangiare. Il problema è che parla sempre molto chiaro.

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Speriamo di avervi strappato un sorriso. Vi invito su TuneIn, Amazon Music ed Audible per riascoltare i nostri podcast. Appuntamento alla prossima. Ciao.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: The best music in the city, yeah. Radio Delta.

0: minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo, una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
3: Dell

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Bentrovati amici e benvenuti a un nuovo appuntamento con la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana la scena indipendente si tinge completamente di rosa. Sul podio brillano tre grandi protagoniste della musica italiana. Ma le emozioni non finiscono qui. La top 10 è ricca di grandi nomi e di continui movimenti. E anche la top 20 si conferma vivace e ricca di sorprese, con artisti dal grande calibro. Insomma, la classifica che continua a raccontare il meglio della musica indipendente italiana tra conferme, nuove scoperte e artisti che meritano di essere ascoltati. E allora si parte dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è la nuova Indie Music Like. In discesa, la numero 20, Liberato e Mahmood con Indo Street. Alla numero 19, Edda con la featuring di L'Amante e Zecchiele. E alla numero 18, Giuse Delizia, su Per Giù.

Posizione numero 17 per Golden Years, Look and Us. E alla numero 16 in salita, ultimo, Il giorno che aspettavo. Quindicesima posizione per Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Numero 14, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di Coriandoli. Posizione numero 13 della classifica per Maria Antonietta e Colombra.

Alla numero 12 troviamo gli Espana Circo Este con Tornerà, e alla numero 11 Coez, Niente da nascondere. Ed eccola la top 10. Numero 10, 21 Rulli con la featuring di Picciano, La tua vita veramente.

stabile alla numero 9 Simon Tigre, Vanta, e alla numero 8 in discesa Gue, Tony Pitoni, Shablo, Cadillac. Posizione numero 7 per Dito nella Piaga, Businessman, e in discesa alla numero 6 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 5 per Pierpaolo Capovilla, I Cattivi Maestri, Facciamo all'Amore. Scendono all'anticamera del podio, posizione numero 4, I Ministri, con Gente che si ostina a vivere. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Anna Castiglia, Mirò. Medaglia d'argento e posizione d'onore per Laila Alabash, California Mediterranea.

E anche per questa settimana la nostra corsa alla posizione numero 20 fino alla vetta si conclude qui. Una classifica che ancora una volta ci ha raccontato una scena musicale viva, dinamica e ricca di talento. Un podio tutto al femminile con Madame Laila Alabash e Anna Castiglia. Grazie per averci seguito anche oggi. Continuate a sostenere gli artisti indipendenti, ad ascoltare musica nuova e a lasciarvi sorprendere da chi sceglie di percorrere strade originali. L'appuntamento con Indie Music Like per la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi movimenti e tante altre emozioni da vivere insieme. Da parte di tutta la squadra di Indie Music Like, grazie per l'ascolto, buona musica, buona settimana e ricordate, il prossimo grande successo potrebbe nascere proprio oggi da un artista indipendente. Ciao a tutti, alla prossima!

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

dove finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di

Tra le droghe ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che hai rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire

così come sei, non ti voltare. Voglio fissare il tuo profilo in controluce, che col buio riesco solo a immaginare. In questa notte senza abiti addosso, l'amore non fosse il paradosso che è, sarebbe facile da dimenticare. E ora girati verso di me, fatti guardare. Resta così come sei, come sorpresa, come se fossi stata fatta così fragile solo per essere difesa. E in questo povero lembo di terra l'amore non fosse la guerra che è, sarebbe facile

io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore.

desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me.

andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

0: Ciccio, giù del vino, del dinero, di The Speedy Gonzales. Streghita.
1: Radio Delta.

essere lì per caso?